testa girano pensieri

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo

nesci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno,

La regola principale nella musica è donarsi. Ed anche in questa occasione non ci siamo davvero risparmiati. Si sono donati per il mio personale piacere e per il vostro godimento Elio Rivagli alla Bat.

non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: JH e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati. E allora
2: Jed, fai assaggiare questo basso.
3: È una tipica espressione.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

dico sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

0: servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere,

0: 4 de...
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua a peggiorare il bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 235 morti, oltre 4.300 feriti e più di 46.000 persone disperse. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà questa mattina una missione della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
4: La Corea del Sud accelera il rafforzamento delle proprie capacità militari puntando sui droni kamikaze lungo raggio. Il ministro della difesa An Kyu-bak ha annunciato che Seul introdurrà nel proprio arsenale il sistema Kalukas, sviluppato attraverso attività di reverse engineering dei droni iraniani Shahed 136 impiegati recentemente nei conflitti in Medio Oriente. L'obiettivo è acquisire oltre 20.000 droni entro il 2030 tra velivoli da ricognizione e munizioni vaganti, oltre a sviluppare sciami di droni basati sull'intelligenza artificiale.
3: Clima disteso tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron al vertice di Antibes in Francia. Tra sorrisi e abbracci, il presidente francese ha definito Roma e Parigi partner naturale indispensabili, annunciando la volontà comune di lavorare ad una coalizione internazionale per il futuro della missione UNIFIL in Libano. Sul fronte diplomatico resta invece alta la tensione con Teheran. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sui 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane verso l'Iran, il ministero degli esteri iraniano ha accusato Italia e Romania di essere complici della guerra voluta dagli Stati Uniti, un'accusa che alimenta ulteriormente il confronto internazionale dopo gli sviluppi delle ultime settimane.
4: L'Italia continua intanto a fare i conti con un clima estremo diviso tra caldo record e violenti temporali. Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con l'ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per evitare i rischi legati ad ondata di calore.
3: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne accusato di aver ucciso a fucilate la moglie e il figlio nella loro abitazione in provincia di Lucca. In serata a Cavaiore è in programma una fiaccolata in ricordo delle due vittime. Giornata di dolore anche a Moschiano, in provincia di Avellino, dove saranno celebrati i funerali del piccolo Cristian, il bambino morto dopo essere stato travolto da una jeep mentre si trovava in sella ad una minimoto. Nell'inchiesta il padre del piccolo risulta indagato per concorso in omicidio stradale.
4: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. Dopo settimane di polemiche per ritardi e disservizi, Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato al termine di un confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La decisione arriva dopo i gravi problemi registrati sulla rete ferroviaria nazionale. Intanto arriva la parola definitiva della giustizia sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009. La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi confermando le condanne, tra cui quella a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati coinvolti nel processo.
3: Sport prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. L'Ecuador conquista la qualificazione ai 16esimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei 16esimi più attesi. Successo anche della Turchia che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo. Questa sera si completano gli incontri con Norvegia-Francia e Senegal-Iran. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
5: La tua radio.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro. La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, in numerosi cantieri i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate, tra imprenditori, operai e tecnici progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato, fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine, a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della polizia locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Giuro che questa è l'ultima volta che io ti penso. Ho perso troppo tempo dietro la tua testa calda. Non so neanche quante volte, ma non tengo il conto. Finisce sempre male, tu la tipa ed io lo stronzo. Mi sono rotta adesso di spiegare ancora

0: la mano e poi partiamo, ma tu non dirmi più ti amo, che un cuore di seconda mano per te.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Cosa ci

0: in FM da Verbi Caro.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua a peggiorare il bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 235 morti, oltre 4.300 feriti e più di 46.000 persone disperse. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà questa mattina una missione della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
3: La Corea del Sud accelera il rafforzamento delle prove capacità militari puntando sui droni kamikaze lungo raggio. Il ministro della difesa An Yu-bak ha annunciato che Seoul introdurrà nel proprio arsenale il sistema K-Lucas, sviluppato attraverso attività di reverse engineering dei droni iraniani Shahed 136 impiegati recentemente nei conflitti in Medio Oriente. L'obiettivo è acquisire oltre 20.000 droni entro il 2030 tra velivoli da ricognizione e munizioni vaganti, oltre a sviluppare sciami di droni basati sull'intelligenza artificiale.
2: Clima disteso tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron al vertice di Antibes in Francia. Tra sorrisi e abbracci, il presidente francese ha definito Roma e Parigi partner naturale indispensabile, annunciando la volontà comune di lavorare ad una coalizione internazionale per il futuro della missione UNIFIL in Libano. Sul fronte diplomatico resta invece alta la tensione con Teheran. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sui 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane verso l'Iran, il ministero degli esteri iraniano hanno accusato Italia e Romania di essere complici della guerra voluta dagli Stati Uniti, un'accusa che alimenta ulteriormente il confronto internazionale dopo gli sviluppi delle ultime settimane.
3: L'Italia continua intanto a fare i conti con un clima estremo diviso tra caldo record e violenti temporali. Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per evitare i rischi legati all'ondata di calore.
2: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne accusato di aver ucciso a fucilate la moglie e il figlio nella loro abitazione in provincia di Lucca. In serata a Cavaiore è in programma una fiaccolata in ricordo delle due vittime. Giornata di dolore anche a Moschiano, in provincia di Avellino, dove saranno celebrati i funerali del piccolo Christian, il bambino morto dopo essere stato travolto da una jeep mentre si trovava in sella ad una minimoto. Nell'inchiesta il padre del piccolo risulta indagato per concorso in omicidio stradale.
3: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato dopo settimane di polemiche per ritardi e disservizi. Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato al termine di un confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La decisione arriva dopo i gravi problemi registrati sulla rete ferroviaria nazionale. Intanto arriva la parola definitiva della giustizia sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009. La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi confermando le condanne, tra cui quella a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati coinvolti nel processo.
2: Sport, prosegue la fase gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. L'Ecuador conquista la qualificazione sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayhan, pur restando fuori dal torneo. Questa sera si completano gli incontri con Norvegia-Francia e Senegal-Iran. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Venerdì 26 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Vigilio e San José María Escrivá. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è «Male non fare, paura non avere». E si celebrano la giornata contro l'abuso e il traffico di stupefacenti e la giornata per le vittime di tortura. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 363 moriva in battaglia in Mesopotamia l'imperatore romano Flavio Claudio Giuliano. Nel 1944, nonostante avesse dichiarato neutralità, la Repubblica di San Marino veniva bombardata dall'aviazione britannica che causava più di 60 vittime. Nel 1945 a San Francisco i delegati di 50 paesi approvavano la Carta Costitutiva dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Nel 1965 moriva 72enne a Firenze il cantante Odoardo Spadaro, il cui brano Porta un bacione a Firenze resta uno dei simboli della città toscana. E nel 1974 per la prima volta veniva utilizzato il codice a barre per memorizzare i prezzi dei prodotti in vendita in un supermercato. Nel 1984 a Milano la modella Terry Broom sparava all'imprenditore Francesco D'Alessio uccidendolo, un fatto di cronaca di grande sensazione per il contesto sociale in cui era maturato. Nel 1997 veniva pubblicato Harry Potter e la pietra filosofale, il primo libro sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. Nel 2000 la Chiesa Cattolica divulgava il terzo segreto di Fatima, l'ultima parte di una memoria di Suor Lucia che nel 1917 aveva avuto varie visioni della Vergine Maria. Nel 2003 Italia al buio per un blackout dovuto all'elevata richiesta e all'impossibilità di ricevere altra elettricità dalla Francia. Nel 2011, dimettendosi da rockstar, Vasco Rossi annunciava di essere alla sua ultima tournée. Per la gioia dei suoi fan, ci avrebbe poi ripensato. E nel 2017 il Giappone inaugurava uno speciale treno ad alta velocità in servizio tra Osaka e Fukuoka per 3 mesi, interamente dedicato a Hello Kitty, il personaggio nato nel 1974 e conosciuto in tutto il mondo. Sono nati il 26 giugno, nel 1906 il cantante Alberto Rabagliati, nel 1911 l'attore Carlo D'Apporto, nel 1933 il direttore d'orchestra Claudio Abbado e nel 1950 l'autore televisivo Antonio Ricci. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Gaetano Curreri nel 1952, due campioni mondiali di motociclismo Marco Lucchinelli nel 1954 e Max Biaggi nel 1971, il calciatore Paolo Maldini nel 1968 e la cantante Ariana Grande, nata in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 26 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sono le parole tue, mamma. Tu non bisticci mai.

0: Com'è?
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: In Venezuela è online un sito per localizzare gli scomparsi del devastante terremoto che ha colpito il paese. Al momento segnalate disperse oltre 42.000 persone, tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Intanto è partita la macchina della solidarietà internazionale. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato per la strage di Viareggio. Intanto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. E poi lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela è online un sito per localizzare gli scomparsi del devastante terremoto che ha colpito il paese. Il sito è stato aperto da un gruppo di cittadini venezuelani per aiutare le famiglie a rintracciare i propri cari dispersi. Il portale consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. Al momento segnalate disperse oltre 42.000 persone, tra le vittime anche un cittadino italo venezuelano. Intanto è partita la macchina della solidarietà internazionale. Il Papa ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. La cifra comprende 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti bilaterali destinati a organizzazioni presenti sul territorio venezuelano e un contributo di 100 milioni di dollari al Fondo Comune dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per il Venezuela. Il team avanzato del Dipartimento della Protezione Civile italiano è partito per il Venezuela dopo la richiesta di aiuto. Italia e Francia voltano pagina e lanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Camp d'Antibes in Francia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
2: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Intanto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto in mattinata di ieri con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Lo sport, la pallavolo per l'Ital Volley maschile. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0 con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stožice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Motori, l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno, dà il via ad un impianto di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica. Cerca

0: mondiale.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare. Con le parole puoi indicare una strada o chiedere se ti sei perso. Certe parole disprezzano, altre invece confortano.

0: non sono state scritte o dette, quante altre invece ci sembrano perfette. Con le parole ti avevo promesso che sarei tornato, ti prego non chiedermi nulla adesso di dove sono stato.
1: Radio Voce Amica.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accettiamo

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Sono le 10:02.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Allora, siamo arrivati, ragazzi, è venerdì 26 giugno, prendo la linea dallo studio centrale, è il vostro Alessandro Fizzotti, diciamolo, ultimo sforzo prima di tuffarci letteralmente o figuratamente, insomma, nel relax. Oggi è una giornata di riflessione importante a livello mondiale, dedicata al supporto e alla lotta contro le dipendenze. Noi del Fizzone Morning vogliamo essere la vostra dipendenza sana, quella fatta però di sorrisi, solidarietà e vibrazioni positive davvero. E visto che fuori ovviamente fa caldo, consideriamo che come insomma il caldo di oggi è un po' l'ultima tortura settimanale prima un po' della libertà, no? Avete programmi per il weekend? Mare, lago, montagna, divano tattico davanti al ventilatore? Raccontatecelo, scriveteci via WhatsApp che ci fa ovviamente piacere sentire che cosa farete. Intanto noi in trasmissione che cosa faremo? Almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi in collegamento in diretta da Milano. Lo spazio con il nostro Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, giornalista alla scoperta di eventi, appuntamenti ai quali non si può dire di no e non si possono mancare. Chiamata questa rubrica Gli Invisibili. E poi lo spazio, come sapete, insieme alla nostra redazione e la notizia che andremo a scegliere per voi anche oggi. Per me è un piacere davvero dal cuore essere qui insieme e vivere insieme a voi questo mestiere per me fantastico, che è fare la radio e parlare a voi. Quanti siete anche oggi, ragazzi, e quanti messaggini stanno arrivando. Continuate, scatenatevi, fateci sapere che ci siete anche d'estate e anche se siete qui nel nostro territorio in vacanza. Un bel ciao Fizz, dai che si va.

0: Tra qualche minuto, nel prossimo notiziario, i numeri sempre più impressionanti del terremoto in Venezuela, l'ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale, registrata anche un'impennata delle temperature del suolo secondo le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus, è definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022, pubblicate intanto anche le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del figlio, nato il 7 agosto 2024 e poi seppellito nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela e il servizio della redazione.
2: Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranze. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà questa mattina una missione della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
0: Veniamo adesso all'ondata di calore che attanaglia l'Europa occidentale, registrata anche un'impennata delle temperature del suolo, con valori che hanno raggiunto i 48 gradi a Madrid, i 44 gradi a Roma, i 46 gradi a Poitiers in Francia, così come a Saragozza in Spagna. Lo indicano le rilevazioni dei satelliti Sentinel-3 di Copernicus e il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. È definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel luglio 2022. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno rigettato i ricorsi presentati dal PG e dall'avvocato difensore. In fase di requisitoria, la procuratrice generale Valentina Manuali aveva sollecitato l'annullamento della sentenza d'appello a 24 anni e il rinvio a nuovo giudizio di secondo grado, sostenendo la necessità di una condanna all'ergastolo, come avvenuto in primo grado. Pubblicate intanto anche le motivazioni con cui la Corte d'Assise di Parma ha condannato a 24 anni e 3 mesi Chiara Petrolini per l'omicidio premeditato e l'occultamento del cadavere del figlio, nato il 7 agosto 2024 e poi seppellito nel giardino della casa di famiglia a Traversetolo. Secondo i giudici, la donna ha agito con lucidità e determinazione. Petrolini è stata ritenuta perfettamente capace di intendere e di volere dai togati, che pure l'hanno riconosciuta immatura e fragile al momento del delitto. Tragico incidente sulla pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo nel Vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di 16 anni stavano precedendo in auto un pullman dell'oratorio che accompagnava i ragazzi dalla parrocchia ad un parco divertimenti, quando dentro la galleria hanno tamponato un tiro. Così i due si sono fermati sulla corsia d'emergenza, sono scesi andando a scusarsi con il camionista, ma un'auto che procedeva a velocità elevata con alla guida una quarantenne di Pordenone non li ha centrati entrambi, uccidendoli sul colpo. Lo sport, il tennis, si ferma nei quarti il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Maiorca. Il tennista azzurro è stato eliminato dal portoghese Nuno Borges in due set con il punteggio di 7-6-6-4, che in tre sfide su tre ha sempre avuto la meglio su Darderi. Borges in semifinale troverà l'americano Quinn. Il basket, le A7 Milano batte il primo colpo sul mercato dopo aver vinto Supercoppa, Coppa Italia e scudetto. L'Olimpia strappa Alec Peters all'Olympiakos, fresco campione d'Europa e di Grecia. Nel roster di coach Poeta, Peters prenderà il posto da ala forte titolare di Zach Liddai, destinato al Partizan Milano. Nelle prossime ore annuncerà anche il ritorno di Devon Hall e gli arrivi di RJ Cole, Darius Thompson ed ex Virtus Bologna Nicola Achele e Jason Burnell per completare il roster. Mancano un altro esterno, il centro, che affiancherà Devin Brooker. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino Ligure ed Emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud e in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno. Nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi, il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Fitz in the Morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati allo spazio dedicato al nostro almanacco del Fitz and Morning in compagnia del nostro Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Buongiorno Ermanno.
2: Buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Oggi 26 giugno è San Vigilio, vescovo e martire vissuto nel IV secolo. Vigilio nacque a Trento da famiglia romana, ma non conosciamo però la data precisa. Dopo un periodo di studi ad Atene ritornò a Trento, dove ancora giovanissimo venne consacrato vescovo. Nel corso della sua vita e della sua opera pastorale, Vigilio si adoperò moltissimo per convertire al cristianesimo le popolazioni di quella zona. Fu soprattutto a causa della sua opera di conversione dei pagani al cristianesimo che Vigilio subì il martirio. Nell'anno 405, mentre predicava nella Val Rendena, Vigilio buttò giù una statua di Saturno, che era il dio pagano dell'agricoltura. I contadini del posto, impauriti e convinti che quel gesto avrebbe fatto perdere i loro raccolti, lo uccisero lapidando. Voi pensate. Accade oggi, 1819, viene brevettata la bicicletta, cioè l'abbiamo voluta e quindi pedaliamo. 1908 nasce il presidente cileno Salvador Allende. Nel 1945 viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite. Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume della saga del maghetto Harry Potter, scritto da J.K. Rowling. Harry Potter e la pietra filosofale. E poi, scusate ancora, il 26 giugno è la giornata di supporto alle vittime di tortura e la giornata mondiale contro la droga, entrambe indette dalle Nazioni Unite. E il proverbio di oggi: giugno, levati il cuticugno, quindi sarebbe il giubbotto pesante, ma non lo impegnare che ti potrebbe abbisognare. Quindi sono quei proverbi un po' così, un po' arcaici e arcani. E poi Fabrizio Caramagna, un poeta straordinario, contemporaneo, che dice: l'istinto del sole, la tenacia del grano, il vento che sposta le nubi e le mette in un angolo, due innamorati che si baciano, giugno e l'estate che prende forza. Anche questa è veramente una, sono bellissime parole poetiche con le quali ovviamente noi ci salutiamo. Alessandro, ci auguriamo buona giornata e anche buon fine settimana. A questo punto l'auguriamo insieme ai nostri ascoltatori. Volendo ci si può sentire lunedì mattina. Ciao,
1: un abbraccio, grazie Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fits in the morning.

0: Allora, siamo in diretta ancora una volta all'interno del nostro programma del mattino, la rubrica Gli Invisibili, qui con noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
0: E buona estate soprattutto. Allora Paolo, siamo con te oggi a raccontare di eventi e appuntamenti con la tua rubrica Gli Invisibili. E da dove partiamo?
1: Allora, andiamo domani 27 giugno alle ore 18 presso l'Art Spazio Arti Visive Contemporanee in via San Francesco da Paola, e siamo all'Aquila, città della cultura. Sarà inaugurata l'installazione Incontri del collettivo artistico Ex Nova a cura di Katiuscia Tomei. Il progetto rende visibile la coesistenza di forze femminili e maschili in ogni individuo, ispirata alla visione junghiana della psiche come arena di opposti. L'opera esplora l'alchimia tra queste polarità primordiali, il femminile che crea, custodisce la forma e il maschile che la rompe e rinnova, attraverso ritratti onirici velati da brume alchemiche di liquidi pigmenti creati da Erika Agostini e passaggi sonori frammentati. Mentre leggo mi rendo conto che sembra un po' difficile entrare attraverso questi termini così ricercati in questa manifestazione, ma è Ex Nova, è un incontro artistico musicale che si sviluppa dal 2015 e vale la pena di essere vissuto. Andiamo in Sicilia, in provincia di Enna, nel vicino borgo di Aidone, si tengono la festa degli antichi sapori aidonesi con spettacoli e artisti di strada, questo in questo fine settimana. E dalla Sicilia ci spostiamo in un'altra bellissima isola, siamo in Sardegna, dove domenica 28 giugno nel sud della Sardegna si conclude la grande manifestazione Primavera nel cuore della Sardegna. Nelle stesse ore nel vicino territorio dell'Ogliastra si terrà la tradizionale Sagra delle Ciliegie alla Nusei, mentre a Cagliari andrà in scena una serata teatrale. Presso il Ferai Teatro di Cagliari in via del Fangario 13 andrà in scena la commedia onirica ispirata al Mago di Oz. E con questo saluto alla bella Sardegna salutiamo anche tutti quelli che ci hanno ascoltato.
0: Grazie Paolo, noi ci sentiamo ovviamente la settimana prossima nel Fizz and the Morning.

Bentrovate, bentrovati tutti, buon venerdì, tribù del Fizz in the Morning, siete collegati con il vostro appuntamento del mattino, siamo il vostro Alessandro Fizzotti al microfono. Allora, ci siamo, il fine settimana è dietro l'angolo, no? So già che molti di voi stanno pensando, stasera pizza, domani grigliata e domenica chi lo sa. Ma attenzione, perché oggi vi diamo una scusa scientifica per scegliere bene cosa mettere nel carrello della spesa. Dalla Cina, per la precisione dalla Zhejiang University, arriva una notizia che farà felici i nostri e vostri neuroni. Avete mai sentito parlare della dieta MIND? È una specie di dream team che mette insieme la dieta mediterranea e quella per il cuore. Bene, tenetevi forte. Pare che sia il vero segreto per restare giovani di testa. I ricercatori hanno scoperto che seguire questo regime alimentare rallenta l'invecchiamento del cervello del 20%. In pratica, per ogni 3 punti in più di fedeltà alla dieta, è come se il vostro cervello tornasse indietro nel tempo di 2 anni e mezzo. Un vero e proprio Benjamin Button, ve lo ricordate, no? Della materia grigia. Ma cosa dobbiamo mangiare per avere un cervello da ventenni? Via libera a verdure a foglia verde, cereali integrali, olio d'oliva extravergine e, segnatevelo, frutti di bosco e pollo, che sono i veri campioni di protezione. I nemici giurati, fritti e dolci, quelli purtroppo fanno invecchiare i nostri ricordi più in fretta di quanto vorremmo. Quindi questo weekend, invece del solito vassoio di pasticcini, perché non provate con una bella macedonia di mirtilli? Il vostro ippocampo vi ringrazierà lunedì mattina quando suonerà la sveglia e voi a cosa non sapreste mai rinunciare? Scriveteci ovviamente alla nostra linea WhatsApp. Ora un po' di musica per darci la carica, dai!

Chiudiamo la puntata di questo venerdì del Fizz in the Morning. Vi ringrazio davvero di cuore per essere stati con noi. Torneremo ovviamente a partire da lunedì e fino alla fine di luglio saremo qui a tenervi compagnia per una grande estate da vivere insieme alla radio e a tutto il nostro staff, perché la voglia di mattino non è solo caffè, cappuccio, ma è anche di compagnia, e speriamo di farvela godere questa compagnia insieme a noi. Alessandro Fizzotti vi saluta, così come tutto il nostro staff, e ora vi lasciamo agli altri colleghi.

RVA, Radio Voce Amica. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Negoziati tra Libano e Israele continueranno anche oggi, 26 giugno. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate nel Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Restano in vigore tutte le principali sanzioni di tipo economico introdotte dopo l'invasione dell'Ucraina. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusato di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna ritrovate poi a casa di una zia materna a Formia. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati tra Libano e Israele continueranno anche oggi, 26 giugno, lo riporta Inet, citando l'ambasciata dello Stato ebraico a Washington, secondo cui a causa del protrarsi delle discussioni i negoziati proseguiranno un altro giorno. Le parti dovrebbero tornare a incontrarsi alle 15 ora italiana. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate del Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di aver preso di mira i cittadini civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno due persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione. Hormuz ha portato i Pas Daran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio Europeo ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. Restano in vigore tutte le principali sanzioni di tipo economico introdotto dopo l'invasione dell'Ucraina. Le restrizioni riguardano il commercio e il sistema finanziario, il settore energetico e le tecnologie a duplice uso, cioè quelle utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare. Veniamo in Italia adesso. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovati a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina, con obbligo di firma due volte al giorno presso la caserma dei carabinieri. Per i tre indagati dunque niente carcere. I tre indagati usciranno nelle prossime ore dalle celle dove si trovavano e potranno fare ritorno alla loro dimora. Lo sport: prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. Il servizio della redazione.
2: L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo.
1: Altre 6 gare tra la serata e la notte italiana. Alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Alle 2 di notte Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. Alle 5 del mattino ora italiana Nuova Zelanda, da Belgio e Egitto, Iran. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 26 giugno, ragazzi, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate, insomma, i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, e scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese. Assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio

Prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti, altre 6 gare tra la serata e la notte italiana. Il gruppo cinese Rept Battero ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il tennis si ferma di qua.

0: il cammino di Luciano Darderi all'ETP 250 di Maiorca. A pallavolo per la Little Volley maschile, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Il basket, le A7 Milano batte il primo colpo sul mercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti, il servizio della redazione.
3: L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo.
0: Altre 6 gare tra la serata e la notte italiana, alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq, alle 2 di notte Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, alle 5 del mattino ora italiana Nuova Zelanda, Belgio e Egitto, Iran. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera in occasione della fiera Inter Solar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata dal gruppo cinese Xiang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e utile netto di 681 miliardi di yuan, 87 milioni di euro. Il tennis, si ferma nei quarti il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Maiorca. Il tennista azzurro è stato eliminato dal portoghese Nuno Borges in due set con il punteggio di 7-6-6-4, che in 3 sfide su 3 ha sempre avuto la meglio su Darderi. Borges in semifinale troverà l'americano Quinn. La pallavolo per Little Volley maschile, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0, 25-23, 25-19, 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stožice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Il basket, le A7 Milano batte il primo colpo sul mercato dopo aver vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. L'Olimpia strappa l'Alec Peters all'Olympiakos, fresco campione d'Europa e di Grecia. Nel roster di coach Poeta, Peters prenderà il posto da ala forte titolare di Zach Ledei, destinato al Partizan. Milano nelle prossime ore annuncerà anche il ritorno di Devon Hall e gli arrivi di RJ Cole, Darius Thompson, l'ex Virtus Bologna Nicola Achele e Jason Burnell. Per completare il roster mancano un altro esterno, il centro, che affiancherà Devin Booker. Motori, l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno. Dà il via ad un piano di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Radio Voce Amica,
5: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
5: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Estatissima.
1: Eccoci all'appuntamento con Estatissima, sempre i nostri collegamenti speciali. Oggi iniziamo insieme una grandissima avventura perché andiamo a presentare gli italiani, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, ovviamente una selezione dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, a cura del nostro amico giornalista e scrittore che è Ermanno Accardi. Ciao, ben trovato Ermanno.
2: Ciao Alessandro, buongiorno. Grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono anno dopo anno, giorno dopo giorno, giusto per citare un'altra rubrica che facciamo insieme, e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore, e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo dei personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così. Però in linea di massima proprio hanno portato lustro, quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti, analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna, un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là, possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi, e quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
3: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti,

me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: embrasse l'humain, l'humain. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Vivi la tua estate con noi, ovunque tu sia.
2: Digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara finissima che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata, azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle ovviamente del blu dipinto di blu che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente, un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà immagino da degustare cose tipiche, no? Che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olivo. Un piatto semplice in apparenza, ma che racchiude ovviamente il territorio. E si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare o anche naturalmente nel borgo, magari di sera, con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune. Il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto, anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona

finalmente venerdì, la prima settimana di estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Continua a salire il numero di persone di cui non si hanno notizie in Venezuela dopo il terremoto di ieri che ha devastato anche la capitale Caracas. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Venerdì da bollino rosso per il caldo oggi per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. In provincia di Foggia una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. A Napoli da domani tornerà ad essere nuovamente accessibile ai cittadini, seppur in forma parziale, il parco virgiliano. Tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il numero di persone di cui non si hanno notizie in Venezuela dopo il terremoto di ieri che ha devastato anche la capitale Caracas. Sul sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse le segnalazioni hanno superato quota 50.000. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Circa 250 al momento e il bilancio dei morti finora accertati, oltre 4.000 feriti. Il servizio della redazione.
2: Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso dall'Italia per la missione della protezione civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio destinate a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità dei rapporti tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
3: Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che, secondo l'ESA, in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso oggi per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica. Firenze intanto. In Europa per l'AFA muoiono decine di persone, in Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano ad oltre 200. In provincia di Foggia una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto alle 4.30 della notte scorsa lungo la statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. L'auto uscita di strada si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro perché sia avvenuto l'incidente. Ultima pagina in chiusura. Napoli da domani tornerà ad essere nuovamente accessibile ai cittadini, seppur in forma parziale. Il parco virgiliano saranno aperti il piazzale d'ingresso, il viale nord, il belvedere, la piazza adiacente all'ingresso di via Tito Lucrezio Caro. In fase di completamento gli interventi di restauro del parco che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d'ingresso. Restano da ultimare alcune finiture come il rivestimento delle sedute e la sistemazione delle aree verdi circostanti.

0: minuti. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a dopo.
1: Radio Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro. La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. Inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, i numerosi cantieri, i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate tra imprenditori, operai, tecnici e progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato, fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della polizia locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro annuncia inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale. L'Italia continua a fare i conti con il clima estremo diviso tra caldo record e violenti temporali. Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino per protesta. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso e poi lo sport tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale, nonostante ieri un attacco ad una nave rivendicata dai Pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e super petroliere in entrata, con un aumento dei transiti a transponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori. L'Italia continua a fare i conti con il clima estremo, diviso tra caldo record e violenti temporali, il servizio della redazione.
2: Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna, tra domenica e mercoledì, sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia, un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati all'ondata di calore.
1: Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli intanto sono terminate ieri sera, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo di Corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici. Di nuovo in servizio le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del centro storico intorno a Piazza Bovio. L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni. E sempre nel capoluogo campano, alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino. La protesta, organizzata dalle sigle Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia, è iniziata ieri, prosegue anche oggi. Alla base, secondo quanto riferiscono alcuni loro portavoce, è che al momento non ci sarebbe nessuna certezza per i 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1 luglio, nonostante la firma dei contratti, oggi in programma un corteo ed altre iniziative. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. La polizia locale ha arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona ad est della città. Il conducente, che guidava una Mercedes, non ha rispettato la precedenza ad un incrocio, travolgendo un motociclista che ora sarebbe in gravi condizioni in ospedale. Dopo il primo incidente l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Il conducente è risultato positivo all'alcol test e aveva un tasso alcolemico di 0,91. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera, in occasione della fiera Inter Solar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata del gruppo cinese Xinzhang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e un utile netto di 681 milioni di yuan, 87 milioni di euro. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

quanti disegni ho fatto. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di fretta.

e ti vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, e ti vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Prosegue la fase a gironi dei Mondiali di Calcio 2026 con gli ultimi verdetti, altre 6 gare tra la serata e la notte italiana. Il gruppo cinese Rett Battero ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il tennis si ferma nei quarti, il cammino di Luciano Darderi all'ETP 250 di Maiorca. La pallavolo per il Little Volley maschile, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Il basket, le A7 Milano batte il primo colpo sul mercato. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. Il servizio della redazione.
2: L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayhan, pur restando fuori dal torneo.
1: Altre 6 gare tra la serata e la notte italiana, alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq, alle 2 di notte Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, alle 5 del mattino ora italiana Nuova Zelanda, Belgio e Egitto, Iran. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera in occasione della fiera Inter Solar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata dal gruppo cinese Xiang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e un utile netto di 681 miliardi di yuan, 87 milioni di euro. Il tennis si ferma nei quarti il cammino di Luciano Darderi all'ATP 250 di Maiorca. Il tennista azzurro è stato eliminato dal portoghese Nuno Borges in due set con il punteggio di 7-6-6-4, che in tre sfide su tre ha sempre avuto la meglio su Darderi. Borges in semifinale troverà l'americano Quinn. La pallavolo per l'Ital Volley maschile: ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0, 25-23, 25-19, 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stosice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Il basket: le A7 Milano batte il primo colpo sul mercato dopo aver vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. L'Olimpia strappa l'Alec Peters all'Olympiakos, fresco campione d'Europa e di Grecia. Nel roster di coach Poeta, Peters prenderà il posto da ala forte titolare di Zach Ledei, destinato al Partizan. Milano nelle prossime ore annuncerà anche il ritorno di Devon Hall e gli arrivi di RJ Cole, Darius Thompson, l'ex Virtus Bologna Nicola Achele e Jason Burnell. Per completare il roster mancano un altro esterno, il centro, che affiancherà Devin Booker. Motori: l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno. Dà il via ad un piano di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Tardi.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta, quando

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Continua a salire il numero di persone di cui non si hanno notizie in Venezuela dopo il terremoto di ieri che ha devastato anche la capitale Caracas. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Venerdì da bollino rosso per il caldo oggi per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino per protesta. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. E poi lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il numero di persone di cui non si hanno notizie in Venezuela dopo il terremoto di ieri che ha devastato anche la capitale Caracas. Sul sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse le segnalazioni hanno superato quota 50.000. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Circa 250 al momento è il bilancio dei morti, finora accertati oltre 4.000 feriti. Il servizio della redazione.
2: Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza: i soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso dall'Italia con missione della protezione civile, con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità dei rapporti tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli intanto sono terminate ieri sera, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo di Corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici. Di nuovo in servizio le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del centro storico intorno a Piazza Bovio. L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni. E sempre nel capoluogo campano, alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino. La protesta organizzata dalle sigle Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia è iniziata ieri, prosegue anche oggi. Alla base, secondo quanto riferiscono alcuni loro portavoce, è che al momento non ci sarebbe nessuna certezza per i 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1 luglio, nonostante la firma dei contratti, oggi in programma un corteo ed altre iniziative. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. La polizia locale ha arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona ad est della città. Il conducente, che guidava una Mercedes, non ha rispettato la precedenza ad un incrocio, travolgendo un motociclista che ora sarebbe in gravi condizioni in ospedale. Dopo il primo incidente l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Il conducente è risultato positivo all'alcol test e aveva un tasso alcolemico di 0,91. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera in occasione della fiera Intersolar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata del gruppo cinese Xinjiang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e un utile netto di 681 milioni di yuan, 87 milioni di euro. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

0: serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.
1: Quando ti sto vicino sento

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre,
2: contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Questo trattore qua è dotato di un ricevitore GPS, che è quella palla gialla che è sopra il tetto del trattore. Questo riceve un segnale di correzione dai satelliti, con una precisione centimetrica riesce a correggere la guida del trattore con un errore di 1/2 cm.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Massimo Salvagnin, 59 anni, da lontano sembra un agricoltore come tanti, ma basta avvicinarsi per capire che non è un semplice coltivatore, bensì un pioniere. Cresciuto tra campi strappati al mare delle lagune del Delta del Po, oggi guida trattori con GPS, analizza dati come un ingegnere e fa volare droni sopra le sue colture. Oggi, insieme al fratello Christian e al giovane nipote Simone, guida una delle prime aziende italiane ad aver adottato l'agricoltura di precisione. Siamo a Lago Santo, nella Bassa Ferrarese. Queste terre, nate da grandi opere di bonifica avviate secoli fa, seguono oggi ancora i ritmi della natura. Siamo immersi in un paesaggio ricco di biodiversità da preservare, dove l'agricoltura però dialoga con l'innovazione. Tra ampie coltivazioni di cereali, leguminose e orticole da industria, accanto a frutteti che raccontano la vocazione produttiva di un territorio fertile e in continua evoluzione, Simone Gatto ci accompagna alla scoperta dell'azienda di famiglia, estesa su oltre 600 ettari.
5: Noi siamo a Lago Santo, nel Basso Ferrarese. In questo areale si coltiva da sempre cereali e le orticole industriali. Noi in azienda produciamo sia il mais che il grano e produciamo diverse orticole. Produciamo il pomodoro da industria, il fagiolino, il pisello e negli ultimi anni abbiamo introdotto anche un'altra cultura che è il noce da frutto. La nostra è un'azienda a conduzione familiare. Primo a coltivare questi terreni è stato mio nonno Luciano e poi successivamente i miei zii. Alla fine degli anni 90 in questo areale le coltivazioni erano molto disformi. Questo era dovuto da una variabilità dei terreni molto importante. Essendo una zona di recente bonifica, avevamo all'interno dello stesso campo delle zone argillose e delle zone sabbiose. Quindi l'agricoltura di precisione è stata la soluzione che ci ha permesso di gestire questa variabilità.
4: A Portofelloni, l'azienda guidata da Simone insieme ai suoi zii, l'agricoltura di precisione nasce dall'osservazione attenta della terra. Qui, nei suoi complessi e irregolari spazi delle aree bonificate della pianura padana, ogni campo racconta una storia diversa. Ed è proprio da questa diversità che prende forma un modo nuovo di coltivare. Più consapevole, più preciso, più innovativo.
5: Abbiamo cominciato e intrapreso un percorso che ci ha permesso prima di studiare i nostri appezzamenti e soprattutto le nostre produzioni. Siamo andati a vedere in diversi anni quali erano le zone più produttive e meno produttive. In queste zone abbiamo fatto delle analisi dei suoli e delle indagini tecnologiche che ci hanno permesso di capire dove aumentare il potenziale della nostra azienda per permetterci di produrre di più e nelle zone invece meno produttive di ridurre tutti gli input produttivi, seme, concime, prodotti fitosanitari e anche acqua.
2: Agrinet for Tech.
4: Era il 1997 quando Massimo è volato negli Stati Uniti per vedere come i farmer americani gestivano i campi ed è tornato nell'azienda di famiglia a Lago Santo con tante idee nuove su come coltivare in maniera innovativa i terreni aziendali, secondo i principi dell'agricoltura di precisione. Lo incontriamo di fronte ad un enorme trattore impegnato nella semina e concimazione del mais.
1: Il trattore è dotato di tutta una serie di tecnologie, a partire da essere connesso sia in termini di rete, ma essere connesso anche con i sistemi satellitari, quindi la guida di questo trattore è fatta in modo semiautomatico con una precisione assolutamente centimetrica. Abbiamo dei sensori posti nel corpo della macchina che sentono quanto è più o meno duro il terreno e automaticamente in pochi istanti di secondo calcano o riducono la pressione di ogni corpo seminante fila per fila fecondita nel terreno, in modo che la nostra ambizione, il nostro obiettivo è che il mais, quando nasce, deve nascere tutto lo stesso giorno. E quindi per noi omogeneizzare tutto il processo agronomico del mais è fondamentale per un rendimento gratificante dal punto di vista produttivo ed economico delle nostre colture.
4: Conoscere in anticipo quali sono le aree del campo maggiormente produttive ha permesso di realizzare le cosiddette mappe di prescrizione per la distribuzione degli input produttivi. Sementi, fertilizzanti ed erbicidi non vengono più applicati in modo uniforme su tutta la superficie, ma dosati con precisione in base alle reali esigenze del suolo e della coltura. E allora saliamo con Massimo in cabina, dove davanti a noi si apre una vera e propria postazione di controllo. 6 monitor, tutto è computerizzato e il trattore sembra trasformarsi in un centro di comando mobile.
1: Nello specifico abbiamo una riga bianca. Quando l'operatore si infila in quella riga bianca, preme questo tasto automatico, avvia la fase di semina. Stiamo seminando il mais a rateo variabile. Quindi a rateo variabile vuol dire che noi abbiamo creato una mappa di prescrizione con 3 livelli di seme, di densità di semina a metro quadro, quindi variamo la quantità di seme a metro quadro in base al tipo di terreno che abbiamo. Tutti questi dati noi li possiamo caricare dall'ufficio e dal trattore li mandiamo in ufficio. Il termine è bidirezionale, quindi abbiamo uno scambio continuo di dati in entrata e in uscita dalle macchine e dall'ufficio.
4: Scendendo dal trattore incontriamo Gianluca Bolognesi, giovane operatore trattorista diplomato in elettrotecnica, che sta intervenendo direttamente sul corpo seminante dopo che un LED rosso e un allarme sonoro hanno bloccato la semina. Un chicco di mais si era infatti incastrato nel meccanismo. Ci facciamo raccontare quanto sia complesso lavorare con tutta questa tecnologia.
6: Qualche minuto fa la macchina mi ha segnalato un'anomalia sull'elemento di semina numero 8. Sono sceso a vedere, il LED era rosso, ovvero la macchina non stava seminando su questo elemento. Praticamente ho smontato il tubo di semina e qua dentro avevo trovato un'ostruzione. In questo caso si va a togliere il tubo di semina, si va a pulire, si va a controllare e poi dopo si rimonta su. Diciamo che c'è una preparazione da seguire. Ovviamente non si può andare in campo senza non avere un minimo di basi, però se pensiamo a come si lavorava 40 anni fa, 30 anni fa, sicuramente la tecnologia ci ha dato veramente un grande aiuto. Dobbiamo ricordarci però che è uno strumento, quindi non ci deve sostituire del tutto. Dobbiamo semplicemente imparare a cooperare.
4: Ma quale ruolo hanno oggi i programmi europei e la politica agricola comune nel sostenere l'innovazione nelle aziende agricole? E quali sono le sfide principali che attendono l'agricoltura italiana nei prossimi anni? Ce lo racconta Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IUAV di Venezia, che ci aiuta a leggere il presente e il futuro dell'agricoltura italiana.
7: In Italia la situazione aziendale rispetto all'investimento tecnologico è sicuramente molto eterogenea. Da aziende agricole come Portofelloni all'avanguardia nella tecnologia ad aziende che conducono ancora manualmente tutte le operazioni in campagna. È pertanto molto importante un sostegno diretto negli investimenti, anche aziende più piccole che da sole non riuscirebbero a comprare dispositivi in grado di aiutarli in questo percorso di innovazione tecnologica. È importantissimo il finanziamento europeo della PAC rispetto a queste misure di innovazione tecnologica. Penso innanzitutto alle misure legate agli ex piani di sviluppo rurale, attuali complementi di sviluppo rurale, che finanziano con investimenti diretti e indiretti alle aziende agricole questi macchinari che consentono di avere un'agricoltura di precisione. Esistono inoltre anche dei finanziamenti che riguardano l'informazione relativamente alla tecnologia per le aziende agricole. Esiste inoltre un altro piano, quello dei programmi Horizon, rispetto agli investimenti in ricerca e sviluppo di questo settore. Una cosa molto importante inoltre è stato anche negli ultimi anni quello che lo Stato italiano ha erogato alle aziende aziende agricole con diversi bandi e proprio per l'innovazione tecnologica, che consentono di investire ulteriormente in tecnologia per le aziende agricole italiane.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: L'agricoltura di precisione è un insieme di tecniche, non solo tecnologia sui trattori, ma anche tecnologia che ci permette di raccogliere durante l'anno tantissimi dati e riusciamo anche a monitorare esattamente le nostre produzioni. Abbiamo visto che negli ultimi 10-15 anni le nostre produzioni sono aumentate non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo. Più una pianta è sana, più è forte e vigorosa, meno si ammala e più la produzione, soprattutto i frutti come per esempio il pomodoro o i fagiolini, hanno una qualità maggiore dal punto di vista organolettico, che in fabbrica poi viene riconosciuto. Inoltre, per noi l'agricoltura di precisione è stato lo strumento che ci ha permesso di gestire la variabilità dei nostri terreni. Più un terreno è variabile, più si ha un ritorno dal punto di vista di redditività utilizzando queste tecniche. Attraverso queste tecnologie e tecniche riusciamo a produrre di più nelle zone più produttive e fertili e riduciamo tutti gli sprechi nelle zone con meno potenziale produttivo.
4: È davvero incredibile pensare quanto oggi l'agricoltura sia un lavoro che si compone di molte azioni programmatiche e di osservazione, dove non solo i trattori prendono dati dai campi, ma l'ufficio diventa un luogo in cui progettare tutta un'intera stagione agricola. Il futuro di ogni anno di lavoro passa da qui. E dietro una grande scrivania possiamo trovare Simone con gli zii davanti a tre grandi schermi, un tablet, un portatile. È da lì che si vede e governa tutto, osservando il passato, studiando il presente, prevedendo il futuro.
8: Questo è diciamo il punto nevralgico dell'azienda da cui passano tutte le nostre decisioni. Nello specifico adesso stiamo monitorando le varie fasi di lavorazione che abbiamo adesso in campagna. Possiamo vedere su questo schermo la fase di trapianto del pomodoro e se vogliamo ci possiamo collegare direttamente al monitor della macchina, così possiamo seguire il trapianto in diretta. In questo monitor invece vediamo uno dei 5 schermi presenti nella seminatrice del mais. La seminatrice adesso sta facendo il rifornimento e possiamo vedere invece in quest'altro monitor gli altri 2 monitor presenti. Inoltre in questo portale qui possiamo vedere tutte le macchine legate alla irrigazione, quindi ranger, pivot e rotoloni che abbiamo, i nostri appezzamenti e in questo campo dove stiamo terminando il trapianto fra poco faremo partire un ranger che irrigherà le piantine di pomodoro.
2: Agrinet for Tech.
1: Noi abbiamo i computer ma poi abbiamo anche il monitoraggio su telefoni, su tablet. Quindi abbiamo una parte del nostro tempo in ufficio, ma una parte per noi fondamentale è anche stare in campagna, visionare le colture, visionare lo stato di salute delle colture anche proprio in presenza con l'aiuto comunque della tecnologia che abbiamo in tasca. È vero, siamo tra virgolette dipendenti della tecnologia, ma questa dipendenza ci permette di essere più sollevati dall'essere perennemente presenti in azienda.
4: Dunque, la vita degli agricoltori moderni va dal campo all'ufficio e viceversa. Un modo davvero nuovo di concepire un lavoro che, nel nostro immaginario, è sempre stato solo a contatto con la terra. Ma ora torniamo nei campi, dove vediamo il giovane Dennis Roma, anche lui operatore trattorista, mentre sta concimando un campo di cereali, coltivato in regime biologico con estrema precisione. Oggi, con la crisi energetica, l'aumento dei costi di materie prime e di carburante, essere efficienti è fondamentale per la sopravvivenza dell'azienda stessa.
9: Sto caricando una mappa che ha studiato Simone, che mi ha inviato dall'ufficio. Ci sono delle zone dove porto più concime e zone che porto meno concime. Io faccio la botte con i litraggi giusti, con il prodotto contato, in modo da non sprecare.
4: A monte del lavoro preciso di Dennis c'è quello di Simone che con un brevetto di pilota di droni in tasca è in grado di leggere indifferentemente mappe satellitari e guidare droni. Lo vediamo proprio mentre ne sta facendo decollare uno per il controllo della fertilità di un campo. Entrambi, satelliti e droni, nell'agricoltura di precisione sono strumenti di lavoro che si affiancano al mestiere dell'agricoltore moderno.
1: Entrambi sono due sistemi che utilizziamo da tanti anni per il monitoraggio delle nostre colture. Il satellite in particolare lo utilizziamo più sulle colture cerealicole, mentre il drone lo utilizziamo nelle colture orticole e quando non abbiamo disponibilità di immagini satellitari, per esempio nei giorni nuvolosi o vogliamo essere più tempestivi. Oggi in questo campo di grano tenero biologico faremo una concimazione fogliare utilizzando dei biostimolanti organici e dei batteri che hanno anche un costo abbastanza importante e quindi attraverso questo drone andremo a mappare il grano e questo drone è munito di un sensore multispettrale che potrà vedere com'è lo stato di salute del grano in questo momento.
4: Un'altra importante coltivazione di Portofelloni è quella del pomodoro da industria, settore molto redditizio per l'azienda. Dunque, avere un raccolto abbondante e di qualità è garanzia di sostenibilità economica per l'azienda. E allora incontriamo il più grande degli zii di Simone, Cristiano Salvagnin, 62 anni, impegnato in un cantiere di trapianto del pomodoro. Anche qui, ovviamente, la tecnologia non manca.
10: Questo cantiere di lavoro, che è composto da una trattrice e una trapiantatrice, utilizziamo tecnologia soprattutto da un punto di vista satellitare per quanto riguarda la guida. La macchina adesso sta avanzando guidata dalla guida automatica. Il trattore è attrezzato con una cingolatura di larghezza media nella parte opposta delle ruote posteriori, questo per consentire un minor calpestamento del terreno, quindi evitare compattamento e garantire la corsia di messa a dimora delle piante praticamente soffice e non calpestata. Viene dosata la profondità, quindi ogni elemento è sensibile al compattamento del terreno e si adatta per mettere a dimora alla giusta profondità la piantina di pomodoro.
4: Mentre restiamo ammirati da tanta perfezione nel campo, dove la distanza tra una piantina e l'altra è precisa quasi al millimetro, vediamo che ci sono diverse donne impiegate nel trapianto. Sedute sul retro del grande trattore, posizionano piantine all'interno di una parte del macchinario, dotata di una corona circolare in movimento, da cui le piantine vengono spinte nel terreno. Dunque, la mano dell'uomo è ancora presente. Non solo, è quella femminile.
10: La manualità che è tipica dell'universo femminile, la pazienza, e quindi abbiamo questa squadra di donne che è abbastanza per noi una consuetudine averle. Ogni signora prende dalla vaschetta un certo numero di piante che poi una alla volta vengono introdotte nella ruota girevole che va a ospitare la pianta. La pianta fa un suo percorso, viene messa a dimora e schiacciata in maniera che sia piantata bene a terra.
4: Siamo ormai al termine della nostra visita, immersi in un bellissimo campo di alberi di noci, l'ultima scommessa della famiglia. Qui Simone, passeggiando tra i filari, ci fa notare la presenza di un sistema di irrigazione di precisione. Nulla viene sprecato e ogni goccia d'acqua è dosata alla bisogna. Un elemento imprescindibile dell'agricoltura moderna, sempre più caratterizzata da scarsità d'acqua.
1: Da noi la risorsa idrica, per fortuna, negli ultimi anni è sempre stata disponibile, ma sempre di più è una delle problematiche che in futuro riguarderà il mondo dell'agricoltura. Per questo abbiamo investito nel trasformare tutti i macchinari che abbiamo in azienda che irrigano a essere più efficienti. In questo innoceto, per esempio, c'è una centralina nella stazione di pompaggio dell'acqua che legge i dati provenienti da una centralina meteo e da 9 sensori, 9 sonde di umidità che in tempo reale riescono a leggere il fabbisogno idrico presente nel suolo e in automatico stila un fabbisogno idrico per settore di irrigazione e quindi l'impianto si accende in automatico e andrà ad apportare alle piante solo la quantità necessaria per mantenere questa soglia di umidità efficiente per le piante. Se arriva una pioggia l'impianto si ferma o se per esempio se pescando l'acqua da canali di irrigazione entra della salinità, il sensore che è a monte dell'impianto può leggere e bloccare l'irrigazione.
4: L'esempio di Portofelloni è quello di un'azienda che ha impiegato anni ad adattarsi al cambiamento dell'agricoltura moderna. La loro grande visione è stata forse soprattutto quella di anticipare il cambiamento. Ma quali sono davvero le sfide di fronte cui si trova l'agricoltura di oggi? Sono sempre più pressanti, poi? Di fronte ad uno scenario sempre più incerto, sembra che l'agricoltura di precisione sia l'unica risposta e ce lo riassume bene Massimo prima di salutarci.
1: curiosità e passione ci hanno portato anche a visitare altre realtà in giro per il mondo, negli Stati Uniti, collaborazione con università anche americane, dove abbiamo stretto rapporti anche di amicizia e che abbiamo un continuo supporto e confronto. Oggi siamo in difficoltà a livello politico, a livello geopolitico, a livello di cambiamento climatico, ma sopportiamo e supportiamo le difficoltà in modo diverso se non avessimo fatto questi passaggi, questo excursus negli anni di conoscenze e di implementazione di tutte le tecnologie e soluzioni che abbiamo portato nella nostra azienda nell'arco di più di 20 anni, 25 anni.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire quali sono gli elementi essenziali dell'agricoltura di precisione. Non vorrei essermi perso qualche passaggio.
3: L'agricoltura di precisione, conosciuta anche come precision farming, è un approccio innovativo che utilizza tecnologie avanzate e dati per gestire le coltivazioni in modo più efficiente, sostenibile e mirato. Tutto parte dall'introduzione della guida satellitare sui trattori, che consente di lavorare i campi con estrema precisione, evitando sovrapposizioni tra le passate. Questo porta a una riduzione immediata degli sprechi di sementi, fertilizzanti e carburante. Un passo fondamentale è stata poi la mappatura delle produzioni. Grazie a sensori e rilievi, ogni appezzamento viene analizzato metro per metro per capire quali zone producono di più e quali meno. Questi dati permettono di creare le cosiddette mappe di prescrizione, che indicano come intervenire in modo differenziato all'interno dello stesso campo. Questo sistema, chiamato distribuzione a rate o variabile, consente di adattare gli input alle reali esigenze del suolo e delle colture, migliorando l'efficienza e riducendo gli sprechi. L'agricoltura di precisione si basa anche su un monitoraggio continuo. Analisi periodiche del suolo e sensori avanzati raccolgono dati su umidità, sostanza organica e pH direttamente durante la semina. Queste informazioni vengono poi gestite tramite software dedicati, che registrano tutte le operazioni aziendali, lavorazioni, consumi, costi, e permettono di fare valutazioni sia agronomiche sia economiche. In sintesi, l'agricoltura di precisione permette di coltivare su misura, ottimizzando le risorse, aumentando la produttività e rendendo l'attività agricola più sostenibile.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
11: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria, docile allo Spirito Santo, che portaste Elisabetta, il Salvatore, illumina il tuo servizio. Vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta perché avevi creduta la parola dell'angelo Gabriele, aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, che all'udire le parole ispirate da Elisabetta elevasti il cantico di lode al Signore, insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e nostro Dio. Dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo, fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, così come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Insieme. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino, ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. Qual grazia mai ti negherà il Figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore, e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo. Ah, non sia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che mercé le tue grazie ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti e lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti, Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata qua giù, avvocata pietosa, vera madre di grazia e di misericordia. Amen.
1: Canto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia del Padre. Come il lebbroso del Vangelo, sentiamoci anche noi carichi di tanta lebbra, ma anche fiduciosi, con tanta speranza, ricorrendo anche a Maria, madre della Santa Speranza, perché ci aiuti a uscire dalle nostre infedeltà per rimanere sempre fedeli all'amore di Dio. Con questi sentimenti ci accingiamo a celebrare questa Eucaristia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Signore, che alla Tua Chiesa pellegrina sulla terra hai dato nella Beata Vergine Maria un pegno di sicura speranza, fa che quanti sono oppressi dal tedio della vita trovino in lei rifugio e conforto, e quanti disperano di salvarsi si aprano a una fiducia nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, in dieci del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dimanava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si dispersa allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la regge e tutte le case di Gerusalemme, e diede alla fiamma anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia, e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
0: Mi si attacca la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si attacca la lingua al palato se lascio cadere.
0: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevano e piangevano, ricordandoci di Sion, ai salici di quella terra, appendendo le nostre cetre.
1: Si attacca
0: la lingua al palato. Perché là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato allegre canzone, il nostro oppressore, cantate, cantate di Sion. Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, se dimentichi di me la mia destra. Si attacca la lingua al palato, se lascio cadere il suo ricordo. Mi si attacca la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia.

Quando Gesù scese dal monte, molta folla lo seguì. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi puoi purificarmi». Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro». Parola del Signore. Ci lasciamo accompagnare anche questa sera da Maria, invocata come madre della Santa Speranza, per la quale stiamo celebrando questa divina Eucaristia, perché guardando a Maria possiamo attingere come lei, fiduciosa, carica di speranza, possa infondere anche in noi il sentimento di poterci aprire alla speranza che è Gesù, la stessa speranza che il lebbroso del Vangelo ha praticato, ha vissuto, ha chiesto al Signore. Ecco, la pagina del Vangelo è nella conclusione dei discorsi missionari che il Signore Gesù, maestro e viandante, rivolge ai suoi discepoli. E lungo il suo essere missionario, come sappiamo, incontra tanta gente, dove entra non soltanto nelle periferie dei villaggi, ma soprattutto entra nelle periferie esistenziali di ogni uomo, toccando con mano la sofferenza di ogni uomo, lasciando che ogni uomo veramente carico di dolore, di sofferenza, di malattia, si apra alla speranza di toccare con mano la vera misericordia del Signore. Perché essere affetto da lebbra nella mentalità dove il Vangelo è contestualizzato significa essere non soltanto scartato dalla società, non soltanto doveva essere gridato come immondo, immondo, ma non soltanto ancora questo, ancora peggio, la malattia, la lebbra, veniva vista come un grande castigo da parte di Dio. Ma Gesù supera questa attenzione, Gesù la supera e ancora di più la ribalta, perché non è possibile che il cuore dell'uomo sia relegato a queste espressioni, a queste situazioni che l'uomo stesso concepisce nello stesso momento vive. Allora è necessario che il cuore dell'uomo veramente si senta toccato dalla mano, dalla misericordia, dalla speranza di Dio che ci rialza, ci rialza.

anima. E c'è una domanda che può far cogliere anche il nostro cuore, ma anche il nostro desiderio, andando incontro al Signore. Ecco, il lebbroso si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. È una richiesta carica di speranza, ma anche tanta confidenza e tanta amicizia nei riguardi del Signore, perché si comprende come Gesù non esclude nessuno dalla sua misericordia, non esclude nessuno da quella speranza che ci è stata ridonata anche a noi nel battesimo. Siamo tutti accompagnati, siamo tutti incoraggiati, e perciò dobbiamo rileggere anche noi la nostra storia alla luce di come questo lebbroso si lascia accompagnare, si motiva nel suo andare incontro a Gesù. Lascia leggere la sua vita alla luce del Divino Maestro, e Gesù, ecco che compie questo prodigio: sì, lo voglio, sì, purificato. Quante volte anche noi vorremmo essere purificati da Gesù, ma tante volte ci perdiamo in chiacchiere, tante volte lasciamo che il nostro orgoglio e la nostra superbia, la nostra disperazione prenda il sopravvento, e non permettiamo a Gesù di entrare nella concretezza della nostra sofferenza. Ecco, allora la Madonna, ancora una volta, come madre della Santa Speranza, viene in mezzo a ciascuno di noi, viene a colmare e nello stesso tempo a sedare le nostre tiepidezze, affinché il nostro cuore si possa incontrare con l'amore del Signore. Ecco, da domani avremo un confessore nella nostra comunità, perché non possiamo approfittare di questo tempo? Perché anche noi non ci prostriamo davanti a Gesù e chiediamo, come il lebbroso: voglio essere purificato, se vuoi purificami, se vuoi mondami da questa lebbra che è il peccato. Ecco, ci possiamo preparare veramente alla festa della Madonna con questi sentimenti, lasciare che ogni lebbra che portiamo nel nostro cuore e nel nostro animo possa essere purificata, e vivere veramente con grande speranza insieme a Maria questo tempo di festa, questo tempo di bellezza, non soltanto esteriore, ma quanto quella interiore, perché la vera festa non è nello scintillio o nelle musiche o nei fuochi. La vera festa è nell'intimo, e quando io, come il lebbroso, mi rendo conto che sono carico veramente di questa lebbra che mi soffoca, non mi fa respirare come il caldo che viviamo. Allora ecco, la festa della Madonna a questo serve, a metterci davanti a Gesù. Maria, poche sono le parole che ha espresso nei Vangeli: fate quello che lui vi dirà. Maria questo ha detto. Maria ci invita ad andare come il lebbroso ai piedi del Signore, per vivere veramente intensamente la nostra vita quotidiana, carichi di speranza, fiduciosi nell'amore, e soprattutto la nostra fede sia più perseverante e sia più autentica.

0: Fratelli e sorelle, il Signore è venuto a cercare non i sani, ma i malati, non i giusti, ma i peccatori. Consapevoli della nostra debolezza, a Lui presentiamo le necessità della nostra vita e del nostro tempo. Preghiamo insieme e diciamo: per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per la Chiesa, perché sia sempre sollecita a medicare le ferite degli uomini, per liberarli dal male e annunciare loro l'Evangelo della salvezza, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per le popolazioni ancora afflitte dalla lebbra, la loro piaga sia definitivamente sconfitta dall'impegno generoso e dalla solidarietà concreta dei paesi più ricchi, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per tutti coloro che attendono che si compia nella loro vita la promessa di Dio, perché li sostenga una fede viva e perseverante, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per quanti operano nell'ambito sanitario, perché vivano un autentico rispetto della dignità degli ammalati, testimoniando loro una prossimità umana e una vera competenza professionale, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite.
1: Per noi che partecipiamo ai misteri della salvezza, la parola ascoltata, il pane spezzato, perdoni il nostro peccato, purifichino il nostro cuore e ci consentono di camminare in una vita nuova, preghiamo.
0: Per intercessione di Maria, risana, o Padre, le nostre ferite. O Signore, che ci hai donato il pane della vita per farci vivere in comunione con Te, guida il Tuo popolo affinché testimoni sempre il dono che gli hai affidato. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera sia inascoltata, nessuna speranza resti delusa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Signore. È bello inneggiare al tuo nome, perché ci hai dato in Cristo l'autore della salvezza e nella Vergine Maria il modello della beata speranza. L'umile tua serva ripose in te ogni fiducia, attese nella speranza e generò nella fede il Figlio dell'uomo, annunziato dai profeti e collaborando con ardente carità alla sua opera, divenne madre di tutti i viventi. A lei primogenita della creazione e sorella di tutti i figli di Adamo, guardano come a un segno di sicura speranza e consolazione quanti si protendono verso la libertà piena, finché splenda glorioso il giorno del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Biagio, Esterina, Savino, Eva, Luigi e Francesco. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Del corpo e sangue di Cristo, in questo calice.
0: Agnello di Dio,

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. I sacramenti della fede e della salvezza che abbiamo ricevuto nel ricordo di Maria, Madre della Speranza, ci sostengano, o Padre, fra le prove della vita e ci rendano partecipi insieme con lei del tuo eterno amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la madre del suo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amen. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al suo cuore. Amen. Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Ricordo questa sera alle ore 21:30 la celebrazione della compieta e poi il canto alla Madonna. Domani c'è una variazione di programma, anziché delle 21:30 alle ore 21 ci sarà un concerto a devozione della Madonna, quindi siamo chiamati anche a vivere questo tempo in preparazione alla festa anche con questo modo devoto nel canto e nella musica che appartengono anche un po' alla nostra cultura. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Senti il fruscio? Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate. Preparati al drop.

serve il nome, serve il segnale. Questa è l'estate di Radio Voce. Amica, l'estate virale. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Senti il fruscio. Questa è Radio Voce Amica. È la frequenza dell'estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Attacco hacker a Trenitalia, aperto un'inchiesta della Procura di Roma, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela, quasi 600 morti e milioni di persone coinvolte. Stati Uniti e Iran aprono una linea diretta nello stretto di Hormuz e la Crimea dichiara lo stato d'emergenza dopo i raid ucraini. Arrestato un uomo per il rogo mortale di Lomazzo nel Comasco. Infine televisione con la separazione tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata. Tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'attacco informatico che ha colpito Trenitalia e che, secondo quanto emerso, risalirebbe da almeno un mese fa. Gli investigatori della Polizia Postale hanno già trasmesso una prima informativa ai magistrati. Dopo l'attacco sono intervenuti gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale insieme ai tecnici dell'azienda per individuare la falla e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere esclusivamente dati personali collegati ai titoli di viaggio come nome e cognome dei passeggeri, destinazione, date e orario dei treni. Le indagini puntano ora a ricostruire l'origine dell'attacco e identificare i responsabili.
5: Dopo la conferma definitiva della condanna per la strage ferroviaria di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di Rete Ferroviaria Italiana, dovrà scontare 5 anni di reclusione per il disastro del 2009, quando il deragliamento di un convoglio e l'esplosione di una cisterna di GPL provocarono la morte di 32 persone. Prima di entrare in carcere, Moretti ha dichiarato di accettare la sentenza e di rispettare lo Stato, pur continuando a professarsi innocente. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime, mentre sul piano giuridico il dibattito resta aperto. Italia Viva parla di una sentenza che sposta la responsabilità penale verso i vertici aziendali, mentre l'ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Cajazza definisce la decisione un precedente potenzialmente pericoloso.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono salite a 589, i feriti a quasi 3.000. Le Nazioni Unite stimano che fino a 6.800.000 persone possano essere state coinvolte dal sisma. Lo stato di La Guaira, uno dei più colpiti, sarà militarizzato, mentre almeno 100 edifici, compresi numerosi grattacieli residenziali, sono crollati. Le agenzie dell'ONU riferiscono inoltre che una ventina di ospedali ha riportato danni strutturali e che il governo venezuelano ha chiesto l'invio urgente di squadre mediche e chirurgiche. chirurgiche, medicinali e attrezzature sanitarie. Intanto cresce l'angoscia anche tra gli italiani. È stato diffuso sui social un appello per ritrovare Francesca Mannina, una donna originaria di Balestrade, in provincia di Palermo, dispersa dopo il crollo dell'edificio in cui si trovava. Il compagno è stato salvato, mentre di lei non si hanno ancora notizie.
5: Segnali di distensione arrivano dal Golfo Persico. Secondo l'emittente iraniana Press TV, è stata attivata una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è prevenire incidenti militari e ridurre le tensioni in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. La decisione, riferisce una fonte citata dall'emittente, nasce dagli accordi raggiunti nei colloqui della scorsa settimana a Zurigo e punta ad applicare quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad, una misura che potrebbe contribuire ad evitare nuove escalation dopo le tensioni delle ultime settimane.
3: Resta altissima la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Le autorità filorusse della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo una nuova serie di raid condotti dalle forze ucraine. Questa mattina sono state segnalate esplosioni nella zona di Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. Secondo le autorità locali, diversi droni avrebbero sorvolato l'area mentre è entrata in azione la contraerea russa. Per motivi di sicurezza è stato nuovamente chiuso al traffico il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la penisola annessa da Mosca nel 2014 e il territorio russo.
5: Veniamo in Italia. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 74 anni deceduto nell'incendio della propria abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Indagini hanno accertato l'origine dolosa del rogo dopo il ritrovamento di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta dell'appartamento. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il presunto responsabile mentre riempiva una tanica di benzina in un distributore della zona poco prima dell'incendio. L'uomo è stato arrestato, trasferito in carcere.
3: Si chiude dopo appena 2 anni l'esperienza di Amadeus con Warner Bros. Discovery. La società e il conduttore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che avrebbe dovuto proseguire ancora per 2 stagioni televisive. Arrivato sul Nova nel 2024, Amadeus ha realizzato diversi programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che invita la RAI a non riaprire le porte al conduttore, sostenendo che i flop registrati negli ultimi 2 anni rendano poco comprensibile l'ipotesi di un suo ritorno sulla televisione pubblica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Con i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 26 giugno, ragazzi, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate, insomma, i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, e scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste e litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese. Assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio a

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sì.
1: Eccoci all'appuntamento con Estatissima, sempre i nostri collegamenti speciali. Oggi iniziamo insieme una grandissima avventura perché andiamo a presentare gli italiani, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, ovviamente una selezione dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, a cura del nostro amico giornalista e scrittore che è Ermanno Accardi. Ciao, ben trovato Ermanno.
2: Ciao, ciao Alessandro, buongiorno. Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono anno dopo anno, giorno dopo giorno, giusto per citare un'altra rubrica che facciamo insieme, e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore, e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo dei personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così. Però in linea di massima proprio hanno portato lustro, quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti e analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna, un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti, appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là, possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi, e quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
3: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse a dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi l'oro.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dusty, dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè.
1: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Attacco hacker a Trenitalia, aperto l'inchiesta della Procura di Roma, continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto in Venezuela, quasi 600 morti e milioni di persone coinvolte. Stati Uniti e Iran aprono una linea diretta nello stretto di Hormuz e la Crimea dichiara lo stato d'emergenza dopo i raid ucraini. Arrestato un uomo per il rogo mortale di Lomazzo nel Comasco. Infine televisione con la separazione tra Amadeus e Warner Bros. Discovery. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'attacco informatico che ha colpito Trenitalia e che, secondo quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Gli investigatori della Polizia Postale hanno già trasmesso una prima informativa ai magistrati. Dopo l'attacco sono intervenuti gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale insieme ai tecnici dell'azienda per individuare la falla e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere esclusivamente dati personali collegati ai titoli di viaggio come nome, cognome dei passeggeri, destinazione, date e orario dei treni. Le indagini puntano ora a ricostruire l'origine dell'attacco e identificare i responsabili.
4: Dopo la conferma definitiva della condanna per la strage ferroviaria di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di Rete Ferroviaria Italiana, dovrà scontare 5 anni di reclusione per il disastro del 2009, quando il deragliamento di un convoglio e l'esplosione di una cisterna di GPL provocarono la morte di 32 persone. Prima di entrare in carcere, Moretti ha dichiarato di accettare la sentenza e di rispettare lo Stato, pur continuando a professarsi innocente. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime, mentre sul piano giuridico il dibattito resta aperto. Italia Viva parla di una sentenza che sposta la responsabilità penale verso i vertici aziendali, mentre l'ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza definisce la decisione un precedente potenzialmente pericoloso.
0: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono salite a 589, i feriti a quasi 3.000. Le Nazioni Unite stimano che fino a 6.800.000 persone possano essere state coinvolte dal sisma. Lo stato di La Guaira, uno dei più colpiti, sarà militarizzato, mentre almeno 100 edifici, compresi numerosi grattacieli residenziali, sono crollati. Le agenzie dell'ONU riferiscono inoltre che una ventina di ospedali ha riportato danni strutturali e che il governo venezuelano ha chiesto l'invio urgente di squadre mediche, chirurgiche, medicinali e attrezzature sanitarie. Intanto cresce l'angoscia anche tra gli italiani. È stato diffuso sui social un appello per ritrovare Francesca Mannina, una donna originaria di Balestrada, in provincia di Palermo, dispersa dopo il crollo dell'edificio in cui si trovava. Il compagno è stato salvato, mentre di lei non si hanno ancora notizie.
4: Segnali di dissensione arrivano dal Golfo Persico. Secondo l'emittente iraniana Press TV, è stata attivata una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è prevenire incidenti militari e ridurre le tensioni in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. La decisione, riferisce una fonte citata dall'emittente, nasce dagli accordi raggiunti nei colloqui della scorsa settimana a Zurigo e punta ad applicare quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad, una misura che potrebbe contribuire ad evitare nuove escalation dopo le tensioni delle ultime settimane.
0: Resta altissima la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Le autorità filorusse della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo una nuova serie di raid condotti dalle forze ucraine. Questa mattina sono state segnalate esplosioni nella zona di Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. Secondo le autorità locali, diversi droni avrebbero sorvolato l'area mentre entrate in azione la contraerea russa. Per motivi di sicurezza è stato nuovamente chiuso al traffico il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la penisola annessa da Mosca nel 2014 e il territorio russo.
4: Veniamo in Italia. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 74 anni deceduto nell'incendio della propria abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini hanno accertato l'origine dolosa del rogo dopo il ritrovamento di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta dell'appartamento. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il presunto responsabile mentre riempiva una tanica di benzina in un distributore della zona poco prima dell'incendio. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.
0: Si chiude dopo appena 2 anni anni di esperienza di Amadeus con Warner Bros. Discovery. La società e il conduttore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe dovuto proseguire ancora per 2 stagioni televisive. Arrivato sul 9 nel 2024, Amadeus ha realizzato diversi programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che invita la Rai a non riaprire le porte al conduttore, sostenendo che i flop registrati negli ultimi 2 anni rendano poco comprensibile l'ipotesi di un suo ritorno sulla televisione pubblica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo!
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
5: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estatissima.

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara, finissima, che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata, azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente, rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle ovviamente del blu dipinto di blu che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione, perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente, un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà immagino da degustare cose tipiche, no? Che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena, tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olivo, un piatto semplice in apparenza ma che racchiude ovviamente il territorio e si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare o anche naturalmente nel borgo magari di sera con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune, il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto, anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Finalmente è venerdì, la prima settimana di Estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Sai che a volte mi blocco, sempre nella

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

qualche istante nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale questi principali titoli. 5 misure cautelari per l'omicidio di un detenuto nel carcere di Catanzaro pestato a morte nel luglio del 2024. La filiera CGIL denuncia violazioni dell'ordinanza anticaldo in decine di cantieri calabresi e chiede controlli più incisivi. Maxi operazione dei carabinieri nel Crotonese contro gli scavi abusivi nel letto del fiume Neto. A Reggio Calabria prende il via il piano straordinario Piazza Pulita contro degrado e abbandono dei rifiuti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'omicidio di un detenuto avvenuto il 7 luglio del 2024 nel carcere di Catanzaro. La Polizia di Stato ha eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti detenuti ritenuti responsabili del pestaggio che provocò la morte del compagno di cella. Uno degli indagati è stato arrestato a Lamezia Terme, mentre gli altri 4 erano già detenuti. Inchiesta coordinata dalla Procura di Catanzaro si è basata su testimonianze, immagini di videosorveglianza, intercettazioni e accertamenti medico-legali. La filiera CGIL Calabria denuncia la sistematica violazione dell'ordinanza regionale contro il rischio da caldo estremo. Secondo il sindacato, in numerosi cantieri i lavoratori continuano ad operare anche nelle ore più calde della giornata, nonostante i divieti. Sono già state presentate decine di segnalazioni agli organi ispettivi, ma il sindacato giudica ancora insufficiente l'attività di controllo. Operazione dei carabinieri nel Crotonese contro il prelievo abusivo di materiale inerte dal letto del fiume Neto. 12 persone sono state denunciate tra imprenditori, operai e tecnici progettisti. Sequestrata un'area di 8.000 metri quadrati, circa 20.000 metri cubi di materiale estratto, oltre a un escavatore e un autocarro. Contestati a vario titolo reati che vanno dall'inquinamento ambientale al furto aggravato, fino alle violazioni della normativa paesaggistica e delle aree protette. Infine, a Reggio Calabria è partita l'operazione straordinaria Piazza Pulita. Il piano prevede un massiccio intervento di raccolta dei rifiuti con 30 mezzi e un rafforzamento dei controlli attraverso un nuovo nucleo ecologico della Polizia Locale operativo anche in Borghese. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha annunciato inoltre l'inasprimento delle sanzioni per l'abbandono dei rifiuti, che passeranno da 50 a 150 euro. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: cool.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: And so it is, just

now for you. I can't take my mind, my mind.

papà. Non ti ho mai visto da solo al bar. Ehi, papà, com'è difficile avere un'idea che non c'è. Ehi, papà, un uomo come noi, punto di domanda. Cristo chiama Gandhi, gli risponde Che Guevara, punto di risposta. C'è qualcuno che mi

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

so che eri abituata a fidarti solo di te stessa. Non esisteva nessun'altra regola che questa. Ed ogni metro, ogni palmo conquistato è stata una fatica. E le discese le puoi contare sulle dita. Lo so che eri abituata a ballare solo sulle punte.

Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Troviamo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

si la fa. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa benedizione.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse

0: Devo dire... No, niente.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.